questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: RVA, Radio Voce Amica.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: carioca.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An author camp in Afghanistan died where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mosghi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's all it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito a Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
4: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale e boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capi di stato bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
3: Il caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Confermata anche l'aggravante dal metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Lavitola e Ranucci relative a conversazioni avvenute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Lavitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
4: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, dopo aver denunciato uomini dinamiche dell'andrangheta. Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
3: Veniamo all'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
4: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
3: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni, prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica.
5: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te. Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione in Calabria contro le presunte truffe sui fondi destinati all'agricoltura. 5 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione che secondo gli investigatori avrebbe messo in piedi un sistema per ottenere illecitamente contributi pubblici a fondo perduto. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata sui fondi della politica agricola comune, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, disposto anche un maxi sequestro. Nel Vibonese i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis. Le piante erano state coltivate in un'area individuata durante i controlli sul territorio. Due persone sono state denunciate. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'attività legata alla coltivazione dello stupefacente. Ancora una tragedia sulle strade calabresi: due uomini, Domenico Colacchio di 52 anni e Rocco Cichello di 37, entrambi residenti a Filandari, hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale 17 nel Vibonese. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata nei pressi della rotatoria di Zungri. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Chiudiamo dalla Sila: oltre 500 persone hanno partecipato nel fine settimana a Opera Sila, il festival dedicato a musica, natura e racconto del territorio. Il pubblico è stato accompagnato lungo i sentieri da guide ambientali ed esperti, tra biodiversità ed esibizioni musicali immerse nei boschi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
3: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale e boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, verrebbero invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
2: Il caso Ranucci, Walter Davitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti e reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Confermata anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Davitola e Ranucci relative a conversazioni avvenute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Davitola in Africa. La difesa annuncia il ricorso in Cassazione.
3: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, dopo aver denunciato uomini dinamiche dell'andrangheta. Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
2: Veniamo all'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
3: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dovicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
2: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Spezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17 per Giannelli e compagni. Prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «Non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni

di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, in 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

scritto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte.

tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 il dolore dei sopravvissuti resta forte. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale. La guerra tra Stati Uniti e Iran continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. Diverse le vittime, poi la cronaca e lo sport tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata dalla redazione. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 il dolore dei sopravvissuti resta forte. I parenti delle vittime si ritroveranno presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati e nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, i luoghi in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle torri gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov. Nella Russia meridionale sono stati colpiti la raffineria di petrolio e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità segnalano incendi in varie zone della città. La guerra tra Stati Uniti e Iran intanto continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti da servizio della redazione.
2: Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
1: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente e sull'identità delle vittime. Torniamo adesso a parlare del dramma bradisismo ai campi Flegrei. La regione Campania ha stanziato 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza. Si tratta di una nuova misura straordinaria del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa. La misura prevede un contributo economico una tantum per i proprietari di alloggi situati in Campania che successivamente al 31 luglio stipulino e registrino un contratto a canone concordato della durata di almeno 3 anni con nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano abitualmente e continuativamente in un alloggio sgomberato dichiarato inagibile dopo la scossa. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli, in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi, con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Il ciclismo: Stefan Kung vince la cronometro individuale da El Puerto de Santa Maria e Res de la Frontera, 18esima tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Thornley e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rosa con un vantaggio che è di 1 minuto e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: altro che l'uso.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa

sembra un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma nell'ipotesi

Lancio in promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Baciami amore mio, non ci pensare.

Le forze armate russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni su Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani. Negli Stati Uniti il vice presidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. La politica, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Tragedia sfiorata ieri sulla 2 del Mediterraneo per un pauroso incidente a catena che ha coinvolto ben 13 veicoli, 7 le persone rimaste ferite. Poi lo sport tra poco.

0: succede proprio niente.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni ed era una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. Leader di Più Europa, era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Le forze armate russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni su Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani nel quartiere di Dniprovsky, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino, tra cui oltre 50 di tipo Shahed. Le difese hanno abbattuto, neutralizzato 62 velivoli, mentre 4 hanno colpito diverse località. Negli Stati Uniti adesso il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. In uno dei momenti più significativi della sua carriera politica, in quella che è una prima prova da candidato al 2028, il vicepresidente in fiamma alla convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire

0: Vero, propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola, introduciamo le preferenze e voteremo contro questo emendamento.
1: Tragedia sfiorata ieri sulla 2 del Mediterraneo per un pauroso incidente a catena che ha coinvolto ben 13 veicoli, 7 le persone rimaste ferite. L'incidente si è verificato in un tratto in discesa tra gli svincoli di Lancusi e Baronissi verso Reggio Calabria, nel groviglio di lamiere moto, autovetture, ma anche mezzi pesanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, insieme alla polizia stradale e alle ambulanze, per il trasporto dei feriti in ospedale. Inevitabili e significative le ripercussioni sul traffico. Lo sport e il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
2: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dumicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul, i gelorussi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti, finisce 1-1.
1: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti, archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanoni alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden. Andate a votare o andrete all'inferno, con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre. La politica interna, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Immigrazione, 19 cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia, rimpatriati, e poi ancora cronaca e lo sport. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del nostro paese e del mondo intero. Così il comunicato di Più Europa, dando la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni. Tra i primi messaggi, quello di Paolo Gentiloni: Emma Bonino ci ha lasciati, ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma, ha scritto su Twitter. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden, un evento che ha cambiato radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance è invece atteso a New York con il sindaco Zoran Mandani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene il tycoon, che infatti durante la due giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto come il dividendo da $5.000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne.

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Gli espulsi hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Nuova operazione antidroga nel carcere di Avellino. A scovare lo stupefacente è stato ancora una volta Spike, il cane della polizia penitenziaria. La droga era stata cucita a mano nell'orlo di un accappatoio che si trovava in un pacco postale destinato ad un detenuto. La marijuana confezionata in bustine di cellofan si aggiunge agli altri sequestri compiuti negli ultimi 3 giorni sempre nell'istituto Irpino, individuando complessivamente 1 chilogrammo di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Lo sport, il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open in rimonta, sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la bielorussa Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Eliovara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajiv Ram e Joe Salisbury. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

È vero, ci deve essere stato un errore. Dai, presto! È già in ritardo di una settimana!

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 11 settembre, eccoci qua, il fine settimana torna a trovarci e noi di Estatissima siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte e volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti alla festa più luminosa dell'etere. Molti dicono che la stagione stia cambiando, ma finché ci siamo noi in onda l'estate non arretrerà di un millimetro. Questo venerdì ha una carica speciale, quella di chi sa godersi ogni istante di libertà con una intensità pazzesca. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più forti della stagione, pronti a farvi ballare dal primo all'ultimo secondo. Quindi preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, fatto di musica, sorrisi e quella voglia matta di stare insieme che ci contraddistingue davvero, insomma. Abbiamo tra l'altro tra pochissimi i nostri collegamenti speciali con Ermanno Accardi alla scoperta degli italiani che hanno lasciato un segno davvero in Italia e nel mondo, no? Con il nostro brand, il famoso Made in Italy. Poi un altro spazio con le spiagge, i litorali da raccontare insieme a Lorenzo Zucchi. Abbiamo veramente tanto da conoscere ancora nel nostro paese, spesso si va all'estero quando invece in Italia c'è ancora tanto da vedere, tanto da visitare. E poi non finisce qui, ovviamente, Estatissima, come sapete, c'è lo spazio con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Ovviamente una rubrica che ha già dal titolo, insomma, la dice lunga, insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Quante cose abbiamo ancora da raccontarvi e soprattutto quanto già stiamo lavorando alla nuova stagione, sia del Fizz in the Morning che del Fizz Show, che partiranno da ottobre, ragazzi. Il vostro Fizz si prenderà 2 settimane di ferie per poi ricominciare da ottobre con le nostre stagioni radiofoniche, per cui avete l'opportunità di non perderci mai e soprattutto di stare affezionatissimi e attaccatissimi al vostro Fizzottino, a tutti i nostri ospiti che avete sentito che ritorneranno appunto nelle nostre trasmissioni. Insomma, tirate giù i finestrini, fate sapere a tutto il mondo che siete carichi e preparatevi all'esplosione finale. Il weekend di Estatissima comincia esattamente da qui. Pronti a saltare con noi? Sì,

0: Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como. Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A, la Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato. L'Italia del Volley vince 3-0 contro la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili. Tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open e poi il ciclismo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
4: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
0: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sisse è uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open, rimonta a sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante. La statunitense Coco Gauff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in finale affronterà la bielorussia Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Papten ed Erli Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajiv Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas, infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di un primo e 37 secondi sul quarto, volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: Radio Voce Amica.

0: Entriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra regia. Siete all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere, come sempre, dare il ben tornato ad Ermanno Accardi per gli italiani. Oggi ci racconterà, beh, insomma, la grande Ginona, no? Gina Lollobrigida.
1: Certo, certo Alessandro, ciao, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. La grande Gina Lollobrigida, che era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, vicino a Roma, una delle figure più emblematiche è stata del cinema italiano del dopoguerra. Cresciuta in un periodo di grande trasformazione sociale ed economica, ha visto l'Italia uscire dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale ed emergere come nazione di cultura e cinema di fama internazionale. La sua carriera si sviluppò negli anni 50 e 60, un'epoca di rinascita del cinema italiano internazionale, in cui il paese divenne una delle capitali mondiali della settima arte. Era nota per la sua bellezza mediterranea, i lineamenti decisi e il fascino irresistibile. Dotata di un talento naturale, di una presenza scenica magnetica, si distingueva per la spontaneità e la passione che trasmetteva sullo schermo. La sua personalità forte, la determinazione e il carisma le hanno conferito un ruolo unico nel panorama cinematografico, rendendola simbolo di sensualità e cultura italiana. Tra le sue pellicole più celebri si ricordano Pane, Amore e Fantasia del 53, di Luigi Comencini, La donna più bella del mondo del 55 e Beat the Devil 1953 di John Huston, dove lavorò accanto a grandi attori internazionali. La sua filmografia comprende anche numerosi successi che le hanno valso riconoscimenti e ammirazione sia in Italia che all'estero, contribuendo a diffondere l'immagine del cinema italiano nel mondo. Insomma, Gina Lollobrigida è considerata uno dei simboli della rinascita culturale e artistica dell'Italia nel secondo dopoguerra. La sua figura ha rappresentato un ponte tra la tradizione italiana e il cinema internazionale, contribuendo a elevare il prestigio del nostro paese nel panorama globale. È anche stata un'icona di femminilità, intelligenza e indipendenza, ispirando generazioni di donne in generale. Motivazioni per cui ha portato lusso all'Italia? Beh, la sua fama internazionale ha contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia come terra di arte, cultura e bellezza. La sua presenza sugli schermi di tutto il mondo ha aiutato a rafforzare l'industria cinematografica italiana, portando attenzione e rispetto verso il nostro cinema. Inoltre, attraverso il suo stile e la sua eleganza, ha rappresentato un modello di raffinatezza che ha fatto conoscere l'Italia oltre i confini nazionali. E, come per tutti i personaggi, non sono mancate controversie o momenti di critica, spesso legati alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle aspettative sulla sua immagine pubblica. Alcuni critici hanno messo in discussione la sua transizione da attrice a figura pubblica più impegnata in attività di conservazione e cultura, ma rimane indiscusso il suo ruolo di icona e pioniera nel cinema italiano. In conclusione, oggi Gina Lollobrigida è ricordata come una delle più grandi attrici italiane di sempre, simbolo di bellezza, talento e passione. La sua figura continua a essere celebrata in mostre, eventi e pubblicazioni dedicate alla storia del cinema italiano. La sua eredità rimane viva come esempio di eleganza e dedizione all'arte e il suo nome rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo. Gina Lollobrigida. Caro Alessandro, buon proseguimento d'estate, per quel che rimane, ovviamente, anche ai nostri ascoltatori. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao, Ermanno.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 in compagnia di Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati.
0: Stile balneare, la nostra rubrica dedicata alle coste italiane e alle spiagge. Si va in Sicilia oggi, Cala Rossa, Favignana.
1: Esatto, siamo, attenzione, non proprio nella Sicilia principale, ma in uno degli arcipelaghi connessi, no? Siamo nell'arcipelago delle isole Egadi, quindi così siamo a ovest della Sicilia principale, no? E Cala Rossa è proprio una delle cale più note di quest'isola, la principale isola delle Egadi, che è appunto Favignana. Questa spiaggia non è una spiaggia sabbiosa, l'accesso avviene tramite scogliere e piattaforme naturali di tufo, però attenzione, abbiamo l'acqua che è veramente spettacolare, molto trasparente e varia dal turchese al blu intenso. L'area è tutta esposta ai venti, per cui le condizioni del mare possono cambiare da calmo a mosso. Naturalmente consigliata assolutamente per chi ama nuotare e fare snorkeling, e in particolare la luce riflessa sul tufo crea questi giochi che cambiano di ora in ora, per cui faremo tante fotografie tutte diverse.
0: Assolutamente da non perdere, così come da non perdere i dintorni.
1: Allora, nei dintorni naturalmente anche qua sull'isola di Favignana c'è tanto da fare. Innanzitutto ho parlato del tufo e ovviamente ci sono le cave di tufo, proprio circondano già la cala, sono visitabili e raccontano la storia estrattiva dell'isola. Nel centro invece dell'isola di Favignana troviamo la Tonnara Florio, che è uno dei più importanti stabilimenti di lavorazione del tonno del Mediterraneo, e anche in questo caso oggi è stato trasformato in museo. Insomma, visitiamo perché ci rendiamo conto di come lavorano i pescatori, no? Assolutamente visitabile. E poi naturalmente non dimentichiamoci, l'ho detto all'inizio, siamo nell'arcipelago delle Egadi, per cui Favignana è collegata anche alle altre due isole che sono Levanzo e Marettimo, con traghetti e agli scafi andiamo a visitare anche le isole minori.
0: Chiudiamo in bellezza con la gastronomia.
1: Naturalmente ho parlato della tonnara, questa volta è abbastanza immaginabile quale sarà il piatto più rappresentativo della spiaggia, di tutta l'isola di Favignana e anche in generale delle isole Egadi. Naturalmente, visto che qua si produce il tonno, il piatto è il tonno alla ghiotta. Alla ghiotta, cioè, significa preparato con cipolle, capperi, olive e pomodoro. Ma ci sono anche molto diffuse le busiate al pesto trapanese, non dimentichiamo che siamo nell'area di Trapani, l'area attrazione culturale di Trapani, quindi abbiamo mandorle, pomodoro fresco e basilico. Insomma, ogni boccone chiude la forza del mare e allo stesso tempo anche la dolcezza, no? Della terra siciliana che conosciamo bene. Insomma, in questo caso abbiamo scelto uno stile balneare sopraffino.
0: Grazie Lorenzo, che torna insieme a noi come sempre la settimana prossima in estatissima per chiudere in bellezza. Ciao
1: ciao.

0: linea come sempre all'interno della nostra estatissima in questo penultimo collegamento con il dottor Luca Saita, lo psicologo collegato da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora Luca, andiamo avanti con i consigli psicologici che non devi seguire. Ebbene, questo è spesso lo sentiamo anche dai nostri amici, ascolta solo te stesso.
1: Questo purtroppo sta diventando davvero un consiglio tossico. Voglio dirlo perché è importante, bisogna dircelo, perché diventa in questa epoca di narcisismi e di persone che in fondo ognuno pensa di avere ragione a modo suo, davvero pericoloso, perché noi ascoltiamo solo noi stessi e così tagliamo fuori tutti i consigli, i pareri, i feedback esterni che sono importantissimi perché gli altri vedono cose che noi non possiamo vedere. E soprattutto l'estate è un tempo dove invece fermarsi e proprio al mare, in montagna, al lago, dovunque voi state, in una bella città straniera, ascoltare gli altri, chiedere agli altri soprattutto cosa ne pensi, cosa pensi di me, dammi il tuo parere, dammi il tuo punto di vista. Quindi questa è una ricchezza, un tesoro che davvero, come dire, ci sono anche alcune aziende che appunto che fanno questo, cercano dei feedback, persone che cercano consulenti. Quindi proprio questo ultimo mantra di ascoltare solo te stessi è davvero proprio insensato e pericoloso. Quindi davvero stracciamolo e ascoltiamo al mare di sera, una bella montagna, gli altri, apriamo le orecchie, ascoltiamo tutto e troveremo dei tesori meravigliosi che ci serviranno davvero.
0: Grazie al nostro Luca Saita e a presto per l'ultimo collegamento della nostra estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Allora, siamo a chiudere la puntata di questo venerdì di estatissima, insomma, pronti per goderci un altro weekend in compagnia ovviamente della nostra radio. Potete godervi la calma di questi giorni che sono i più preziosi davvero di tutta la stagione. Per riascoltare le nostre interviste estatissima.it potete visitare i nostri social che sono attivi su Facebook e LinkedIn. E grazie per aver reso la nostra radio una casa accogliente per tutti voi. Buon weekend di sole, ci risentiamo lunedì per l'ultima grande settimana di estatissima. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

stringerti forte è spettacolare.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino, è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Le preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. E poi la cronaca dell'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale tra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Tra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. Uno protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali, aveva compiuto 90 anni tre giorni fa. Andiamo all'estero adesso. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso, andando così di fatto, dopo un'offensiva durata oltre 18 ore, a controllare l'intero litorale affacciato su Bab al-Mandeb. Rimane ora da vedere se i ribelli sostenuti da Teheran vorranno iniziare a disturbare in maniera sempre più concreta il traffico che dal Corno d'Africa fluisce fino al canale di Suez. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. In uno dei momenti più significativi della sua carriera politica, in quella che è una prima prova da candidato al 2028, il presidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi. Aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno così come distruggeranno la vostra famiglia. Torniamo adesso a parlare delle preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati, a riportare la notizia dagli Stati Uniti e l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. La polizia ha individuato e arrestato un 35enne romano che, dopo essersi liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato. Una notizia di economia in chiusura: nel secondo trimestre 2026 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali ad esclusione del centro, meno 1,6%. L'aumento congiunturale è più ampio per il sud e sulle isole, più 6,5%, relativamente più contenuto per il nord-est, più 3,1%, e il nord-ovest, più 2,9%. Lo evidenzia l'Istat nel suo report relativo alle esportazioni delle regioni italiane nel secondo trimestre dell'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia della strada nell'Arginio: un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni sono morti in un incidente sulla statale 682 Ionio Tirreno in direzione Rosarno. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente ieri con un mezzo pesante. Padre e figlie sono morte sul colpo. Gravemente ferita la moglie dell'uomo e madre delle bambine, ricoverate in rianimazione all'ospedale di Polistena. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica. Novità importanti per la sanità del del Cosentino entrano nella nuova rete dell'assistenza territoriale 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR. Il piano prevede 180 posti letto aggiuntivi e il coinvolgimento di circa 400 medici di medicina generale, 500 nuovi operatori sanitari previsti tra infermieri, OS, fisioterapisti e specialisti. Disagi in vista sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone: dal domenica 13 settembre fino al 12 dicembre per la ripresa dei cantieri sono previste cancellazioni totali o parziali dei treni regionali e collegamenti sostitutivi in autobus. Modifiche anche per alcuni intercity diretti verso la Puglia che saranno deviati via Lamezia Terme e San Lucido. Infine, Papa Sidero, sono iniziati i lavori per una nuova elisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. L'infrastruttura punta a ridurre i tempi di intervento in un territorio montano distante dai principali ospedali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono. Ex Silva, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento di blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. E poi l'economia, tra poco.

Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I 3 vivono a Scoglietti, in Contrada Moglie, nei pressi di Martina Diacate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:57 della notte scorsa. Rilievi e accertamenti sono in corso, mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia nel secondo trimestre, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti e si attesta al 5,6%. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como. Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A, la Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato. Italia del Volley vince 3-0 contro la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista di US Open e poi il ciclismo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Porta tra poco.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
2: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I gelorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo Stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanoli alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sissé, uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. Rimonta ha sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la Bielorussia Rina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontiera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas, infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di 1:37 secondi sul quarto, volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo...

0: cominciamo tutto.
1: Ignition

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus della tensione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. E poi l'economia tra poco.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale tra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Tra la prima e la seconda Repubblica, negli anni 90, fu quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. Uno protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali, aveva compiuto 90 anni tre giorni fa. Andiamo all'estero adesso, mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata e il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso, andando così di fatto, dopo un'offensiva durata oltre 18 ore, a controllare l'intero litorale affacciato su Bab al-Mandeb. Rimane ora da vedere se i ribelli sostenuti da Teheran vorranno iniziare a disturbare in maniera sempre più concreta il traffico che dal Corno d'Africa fluisce fino al canale di Suez. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. In uno dei momenti più significativi della sua carriera politica, in quella che è una prima prova da candidato al 2028, il presidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi. Aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno così come distruggeranno la vostra famiglia. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I tre vivono a Scoglietti, in Contrada Moglie, nei pressi di Martina Diacate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2.57 della notte scorsa. Rilievi e accertamenti sono in corso, mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia: nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti, e si attesta al 5,6%, che è a livello più alto mai raggiunto dal 2004. Anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Pompa! Pompa! Datemi una pompa!

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nei principi, principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

Ci colleghiamo in diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa di San Francesco di Paola. Presiede la Santa Messa il rettore del Santuario Don Mario Barbiero.

しい。

0: nel nome del Padre e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Celebrare degnamente i santi misteri, riconoscendo i peccati, confidando nell'amore misericordioso del Padre. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi. Guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
2: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
1: L'anima mia anela e desidera gli altri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
2: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
1: Anche il passero trova una casa e la ronda nel nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trovi in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché sole e scudo il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
2: Quanto

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Ricordiamo ancora in questo secondo giorno del Triduo all'intercessione potente di San Francesco di Paola, perché ci aiuti come sempre ad accogliere la sostanzialità di questa parola che può motivare certo in profondità la nostra vita e certamente quando siamo motivati nell'accogliere, nel mettere in pratica la parola, allora arriva, scatta quella conversione che esige come sempre un atteggiamento più consono di essere cristiani vivamente impegnati in ogni ambiente dove viviamo. E come San Francesco allora ci lasciamo spronare da questa parola di Dio che risuona oggi in tutta la Chiesa. Ecco, anche Paolo, scrivendo alla comunità dei Corinzi, annuncia fortemente il Vangelo, non sentendolo come un peso, ma come un dono che è venuto appunto dall'alto, dalla misericordia del Signore. Sappiamo tutti come Paolo ha incontrato il Signore, ma non è caduto dal cavallo. Lo ha incontrato sulla via di Damasco, e dove il Signore, folgorando i suoi occhi, accecando i suoi occhi, lo ha convertito con la sua parola. Chi sei tu? Sono quel Gesù che tu perseguiti. E da allora in poi Paolo, da accanito persecutore dei cristiani della Chiesa, è diventato apostolo fedele di Gesù. Allora il Vangelo che ha ricevuto dal Signore lo ha cambiato totalmente. E ce lo dice anche San Francesco questo, con la sua vita austera, lasciando che la vita stessa di San Francesco fosse un Vangelo vivente, perché lo ha accolto proprio nella totalità, motivandone tutta la sua spiritualità. Tant'è vero che è divenuto eremita a tal punto da vivere così appieno i consigli evangelici. Oggi è venerdì anche, in questo venerdì offriamo anche al Signore attraverso la nostra vita, la nostra vicinanza e la nostra perseveranza a tutti coloro che vivono un tempo di prova e di sofferenza. E di tanto in tanto è bene ricordarci che dovremmo fare anche noi penitenza per avere, guadagnare il premio della vita eterna. Ma la penitenza certamente la dobbiamo fare con il cuore, in modo silenzioso, come dovremmo vivere un atteggiamento di carità prima verso noi stessi e poi anche verso gli altri. E Gesù nel Vangelo ce lo dice: come può un cieco guidare un altro cieco? Tutte e due andranno a finire in un burrone, perché non è possibile che due ciechi, prendendosi per mano, possano camminare senza cadere. Allora tutte e due andranno a finire nella fossa. E questo significa che
che abbiamo sempre più bisogno di questa parola del Signore che possa illuminare i nostri occhi e il nostro cuore. Tante volte noi facciamo come questi consigli che Gesù ci dice, magari siamo sempre disponibili e pronti a guardare i difetti e i peccati degli altri e non i nostri. Magari anche siamo subito pronti ad allungare giudizi afferrando la vita degli altri, ma magari la nostra è peggiore di quella dei nostri fratelli. Allora ecco, San Francesco ci invita a fare penitenza anche in questo, ad accogliere la nostra vita come un dono di Dio che ci è stata data altrettanto con quella fede che abbiamo ricevuto, e la fede che abbiamo ricevuto deve motivare sempre il nostro atteggiamento da poter diventare veramente, come diciamo nella giaculatoria del Rosario, ferventi religiosi e laici impegnati. Ecco, non lo dimentichiamo questo, non lo recitiamo la giaculatoria tanto per dirla, per riempire un vuoto della posta nel Rosario, ma quella giaculatoria serve per aiutare a infervorare sempre di più il nostro cuore e diventare veramente discepoli ferventi e impegnati nella comunità. Che significa impegnati nella comunità? Significa assumere responsabilità e consapevolezza davanti a Dio e ai fratelli. Perché guardiamo i peccati degli altri? Perché denunciamo i peccati degli altri quando magari i nostri sono ancora molto più gravi da farci cadere veramente nel burrone? Chiediamo allora perdono al Signore anche di questo, per tutte quelle volte che magari non viviamo appieno questa parola, la trascuriamo. Certo, siamo deboli, siamo fragili, il Signore ci comprende, ma fino a un certo punto forse dobbiamo metterci anche la nostra buona volontà a cambiare, a convertirci, per non essere chiamati come questi che sono ipocriti. Gesù li chiama ipocriti. Chi è l'ipocrita? Colui che non fa vedere le sue cose, ma mostra quelle degli altri. Fare il contrario di tutto quello che il Signore ci chiede. San Francesco allora ci aiuti a vivere una vita più dignitosa, una vita più coerente, e chiediamo a Lui anche la grazia di non abbandonarci, ma di custodirci con il suo mantello, che è un mantello di padre, di pastore, che sorveglia e custodisce non solo Verbicaro, ma anche tutta la Calabria, l'Italia e la Chiesa.

0: se qualcuno vuole sedersi, ci sono due banchi liberi qua. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continua a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perdute, incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce, prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra. In segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisioni e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Stefano. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui saremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco di Paolo e tutti i santi, e con i nostri fratelli e sorelle defunti, il nostro fratello Giovanni, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue di Cristo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non si

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni grandi del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Adesso, come dicevo ieri sera, faremo la benedizione delle 14 stazioni della Via Crucis, che la banca con un suo contributo ha fatto dono e, come dicevo ieri, sono state realizzate a Roma e sono in Maiolica. E dicevo anche che avevamo pensato inizialmente di mettere lungo il viale, ma poi, essendo anche piccole i quadri, c'era bisogno di un progetto, quindi poi le cose si allungavano ed erano un po' onerose. E allora ho preferito custodirle nel santuario. Dio Padre di misericordia ha salvato gli uomini con la beata passione del suo Figlio, che spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, percorrendo con amorosa devozione le stazioni della Via Crucis. Riscopriamo la carità senza limiti del nostro Salvatore e, rendendo grazie al Signore morto e risorto per la nostra salvezza, siamo stimolati anche noi a morire al peccato e camminare in novità di vita. Ci accompagni in questo cammino la Vergine Madre, socia della passione e cooperatrice della nostra redenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla

0: tentazione. O Dio, che hai consegnato per noi il tuo Figlio alla morte di croce e lo hai risuscitato con la potenza del tuo Spirito, fa che morti al peccato viviamo in santità di vita. Assiste e benedici il popolo fedele che ripercorre devotamente con Maria Addolorata le tappe della sua passione e concedi che, portando pazientemente la propria croce, esulti nella manifestazione della sua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Adoriamo la tua croce, Signore, lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia in tutto il mondo. Amen. Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il tuo Figlio non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce, e fa che nella gioia dello Spirito prenda parte alla vittoria del risorto, che si attua nella Pasqua domenicale, nella festa domenicale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su questi quadri della Via Crucis e vi rimanga per sempre. Amen.
2: Amen.

0: Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ha sconfitto la morte, vi conceda di seguirlo con fede sulla via della croce per entrare nella gloria della risurrezione. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata, ci vediamo domani.

In diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa di San Francesco di Paola. Ha presieduto la Santa Messa il rettore del santuario Don Mario Barbiero.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto delle attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino. Per la storica leader radicale, scomparsa dopo una lunga malattia, saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale, via libera del Senato, l'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, al Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale, i magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Calendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: E infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, e l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Sono le 18 e 46 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino. Per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia, saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti dalla lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiore al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: E infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 11 settembre, eccoci qua, il fine settimana torna a trovarci e noi di Estatissima siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte e volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti alla festa più luminosa dell'etere. Molti dicono che la stagione stia cambiando, ma finché ci siamo noi in onda l'estate non arretrerà di un millimetro. Questo venerdì ha una carica speciale, quella di chi sa godersi ogni istante di libertà con una intensità pazzesca. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più forti della stagione, pronti a farvi ballare dal primo all'ultimo secondo. Quindi preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, fatto di musica, sorrisi e quella voglia matta di stare insieme che ci contraddistingue davvero, insomma. Abbiamo tra l'altro tra pochissimi i nostri collegamenti speciali con Ermanno Accardi alla scoperta degli italiani che hanno lasciato un segno davvero in Italia, nel mondo, no? Con il nostro brand, il famoso Made in Italy. Poi un altro spazio con le spiagge, i litorali da raccontare insieme a Lorenzo Zucchi. Abbiamo veramente tanto da conoscere ancora nel nostro paese, spesso si va all'estero quando invece in Italia c'è ancora tanto da vedere, tanto da visitare. E poi non finisce qui, ovviamente, Estatissima, come sapete, c'è lo spazio con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Ovviamente una rubrica che ha già dal titolo, insomma, la dice lunga, insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Quante cose abbiamo ancora da raccontarvi e soprattutto quanto già stiamo lavorando

La nuova stagione sia del Fizz in the Morning che del Fizz Show che partiranno da ottobre, ragazzi. Il vostro Fizz si prenderà 2 settimane di ferie per poi ricominciare da ottobre con le nostre stagioni radiofoniche, per cui avete l'opportunità di non perderci mai e soprattutto di stare affezionatissimi e attaccatissimi al vostro Fizzottino e a tutti i nostri ospiti che avete sentito che ritorneranno appunto nelle nostre trasmissioni. Insomma, tirate giù i finestrini, fate sapere a tutto il mondo che siete carichi e preparatevi all'esplosione finale. Il weekend di Estatissima comincia esattamente da qui. Pronti a saltare con noi? Sì!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Rientriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra regia. Siete all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere, come sempre, dare il ben tornato ad Ermanno Accardi per gli italiani. Oggi ci racconterà, la grande Ginona, no? Gina Lollobrigida.
1: Certo, certo Alessandro. Ciao, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. La grande Gina Lollobrigida, che era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, vicino a Roma, una delle figure più emblematiche è stata del cinema italiano del dopoguerra. Cresciuta in un periodo di grande trasformazione sociale ed economica, ha visto l'Italia uscire dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale ed emergere come nazione di cultura e cinema di fama internazionale. La sua carriera si sviluppò negli anni 50 e 60, un'epoca di rinascita del cinema italiano internazionale, in cui il paese divenne una delle capitali mondiali della settima arte. Era nota per la sua bellezza mediterranea, lineamenti decisi e il fascino irresistibile. Dotata di un talento naturale, di una presenza scenica magnetica, si distingueva per la spontaneità e la passione che trasmetteva sullo schermo. La sua personalità forte, la determinazione e il carisma le hanno conferito un ruolo unico nel panorama cinematografico, rendendola simbolo di sensualità e cultura italiana. Tra le sue pellicole più celebri si ricordano Pane, Amore e Fantasia del 53, di Luigi Comencini, La donna più bella del mondo del 55 e Beat the Devil 1953 di John Huston, dove lavorò accanto a grandi attori internazionali. La sua filmografia comprende anche numerosi successi che le hanno valso riconoscimenti e ammirazione sia in Italia che all'estero, contribuendo a diffondere l'immagine del cinema italiano nel mondo. Insomma, Gina Lollobrigida è considerata uno dei simboli della rinascita culturale e artistica dell'Italia nel secondo dopoguerra. La sua figura ha rappresentato un ponte tra la tradizione italiana e il cinema internazionale, contribuendo a elevare il prestigio del nostro paese nel panorama globale. È anche stata un'icona di femminilità, intelligenza e indipendenza, ispirando generazioni di donne in generale. Motivazioni per cui ha portato lusso all'Italia? La sua fama internazionale ha contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia come terra di arte, cultura e bellezza. La sua presenza sugli schermi di tutto il mondo ha aiutato a rafforzare l'industria cinematografica italiana, portando attenzione e rispetto verso il nostro cinema. Inoltre, attraverso il suo stile e la sua eleganza, ha rappresentato un modello di raffinatezza che ha fatto conoscere l'Italia oltre i confini nazionali. E come per tutti i personaggi, non sono mancate controversie o momenti di critica, spesso legati alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle aspettative sulla sua immagine pubblica. Alcuni critici hanno messo in discussione la sua transizione da attrice a figura pubblica più impegnata in attività di conservazione e cultura, ma rimane indiscusso il suo ruolo di icona e pioniera nel cinema italiano. In conclusione, oggi Gina Lollobrigida è ricordata come una delle più grandi attrici italiane di sempre, simbolo di bellezza, talento e passione. La sua figura continua a essere celebrata in mostre, eventi e pubblicazioni dedicate alla storia del cinema italiano. La sua eredità rimane viva come esempio di eleganza e dedizione all'arte, e il suo nome rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo. Gina Lollobrigida. Caro Alessandro, buon proseguimento d'estate per quel che rimane, ovviamente anche ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao Ermanno.

0: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano confermano stoppa dell'aria caldo di Taranto al Tiforni da spegnere entro il 28 ottobre. I giudici dicono la salute prevale sull'impresa. Morte di Emma Bonino, per la storica leader radicale saranno celebrati i funerali di Stato. Mattarella commenta, ha lasciato un segno nella Repubblica. Legge elettorale, il Senato cancella la soglia minima perché i voti delle liste contribuiscono al premio di maggioranza. Più firme per i nuovi partiti. Il caso del Mastro, la Procura di Roma ricorre alla Corte Costituzionale per ottenere le chat che la Camera aveva negato agli inquirenti. Napoli, le galere della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, un cuore artificiale avrebbe potuto salvarlo. Violenza sulle donne, nel Salernitano arrestato un 55enne accusato di aver aggredito la moglie. Stati Uniti d'America si è fermata al 25esimo anniversario dell'11 settembre. Minuto di silenzio alle 8:46, ora locale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano, conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto, respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
4: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia, saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
0: Parliamo della legge elettorale, via libera del Senato, l'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
4: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale, i magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. La Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
0: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
4: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato, è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
0: Infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio. È l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: A. Radio Voce Amica.
5: Estatissima.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 in compagnia di Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati.
0: Stile balneare, la nostra rubrica dedicata alle coste italiane e alle spiagge. Si va in Sicilia oggi, Cala Rossa, Favignana.
1: Esatto, siamo, attenzione, non proprio nella Sicilia principale, ma in uno degli arcipelaghi connessi, no? Siamo nell'arcipelago delle isole Egadi, quindi così siamo a ovest della Sicilia principale, no? E Cala Rossa è proprio una delle cale più note di quest'isola, la principale isola delle Egadi, che è appunto Favignana. Questa spiaggia non è una spiaggia sabbiosa, l'accesso avviene tramite scogliere e piattaforme naturali di tufo, però attenzione, abbiamo l'acqua che è veramente spettacolare, molto trasparente e varia dal turchese al blu intenso. L'area è tutta esposta ai venti, per cui le condizioni del mare possono cambiare da calmo a mosso. Naturalmente consigliata assolutamente per chi ama nuotare e fare snorkeling, e in particolare la luce riflessa sul tufo crea questi giochi che cambiano di ora in ora, per cui faremo tante fotografie, tutte diverse.
0: Assolutamente da non perdere, così come da non perdere i dintorni.
1: Allora, nei dintorni naturalmente anche qua sull'isola di Favignana c'è tanto da fare. Innanzitutto ho parlato del tufo e ovviamente ci sono le cave di tufo, proprio circondano già la cala, sono visitabili e raccontano la storia estrattiva dell'isola. Nel centro invece dell'isola di Favignana troviamo la Tonnara Florio, che è uno dei più importanti stabilimenti di lavorazione del tonno del Mediterraneo, e anche in questo caso oggi è stato trasformato in museo. Insomma, visitiamo perché ci rendiamo conto di come lavorano i pescatori, no? Assolutamente visitabili. E poi naturalmente non dimentichiamoci, l'ho detto all'inizio, siamo nell'arcipelago delle Egadi, per cui Favignana è collegata anche alle altre due isole che sono Levanzo e Marettimo, con traghetti e agli scafi andiamo a visitare anche le isole minori.
0: Chiudiamo in bellezza con la gastronomia.
1: Naturalmente ho parlato della tonnara, questa volta è abbastanza immaginabile quale sarà il piatto più rappresentativo della spiaggia di tutta l'isola di Favignana e anche in generale delle isole Egadi. Naturalmente, visto che qua si produce il tonno, il piatto è il tonno alla ghiotta. Alla ghiotta, cioè, significa preparato con cipolle, capperi, olive e pomodoro. Ma ci sono anche molto diffuse le busiate al pesto trapanese, non dimentichiamo che siamo nell'area di Trapani, l'area attrazione culturale di Trapani, quindi abbiamo mandorle, pomodoro fresco e basilico. Insomma, ogni boccone racchiude la forza del mare e allo stesso tempo anche la dolcezza, no? Della terra siciliana che conosciamo bene. Insomma, in questo caso abbiamo scelto uno stile balneare sopraffino.
0: Grazie Lorenzo, che torna insieme a noi come sempre la settimana prossima in estatissima, per chiudere in bellezza. Ciao
1: ciao.

0: In linea, come sempre, all'interno della nostra estatissima, in questo penultimo collegamento con il dottor Luca Saita, lo psicologo collegato da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora Luca, andiamo avanti con i consigli psicologici che non devi seguire. Ebbene, questo è spesso lo sentiamo anche dai nostri amici, ascolta solo te stesso.
1: Questo purtroppo sta diventando davvero un consiglio tossico. Voglio dirlo perché è importante, bisogna dircelo, perché diventa in questa epoca di narcisismi e di persone che in fondo ognuno pensa di avere ragione a modo suo, davvero pericoloso, perché noi ascoltiamo solo noi stessi e così tagliamo fuori tutti i consigli, i pareri, i feedback esterni che sono importantissimi perché gli altri vedono cose che noi non possiamo vedere. E soprattutto l'estate è un tempo dove invece fermarsi e proprio al mare, in montagna, al lago, dovunque voi state, in una bella città straniera, ascoltare gli altri, chiedere agli altri soprattutto cosa ne pensi, cosa pensi di me, dammi il tuo parere, dammi il tuo punto di vista. Quindi questa è una ricchezza, è un tesoro che davvero, come dire, ci sono anche alcune aziende che appunto che fanno questo, cercano dei feedback, persone che cercano consulenti. Quindi proprio questo ultimo mantra di ascoltare solo te stessi è davvero proprio insensato e pericoloso. Quindi davvero stracciamolo e ascoltiamo al mare di sera, una bella montagna, gli altri, apriamo le orecchie, ascoltiamo tutto e troveremo dei tesori meravigliosi che ci serviranno davvero.
0: Grazie al nostro Luca Saita e a presto per l'ultimo collegamento della nostra estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E allora siamo a chiudere la puntata di questo venerdì di estatissima, insomma, pronti per goderci un altro weekend in compagnia ovviamente della nostra radio. Potete godervi la calma di questi giorni che sono i più preziosi davvero di tutta la stagione. Per riascoltare le nostre interviste estatissima.it potete visitare i nostri social che sono attivi su Facebook e LinkedIn. E grazie per aver reso la nostra radio una casa accogliente per tutti voi. Buon weekend di sole, ci risentiamo lunedì per l'ultima grande settimana di estatissima. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sulla Ionio Tirreno nel Regino. Un padre di 53 anni e le due figlie di 14 e 8 anni muoiono nello scontro frontale tra la loro auto e mezzo pesante. Gravissima la madre. Sanità nel Cosentino, parte la nuova rete territoriale, 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR, previsti 180 nuovi posti letto. E a Papa Sidero partono i lavori per una nuova edisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia della strada nel Regino, un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni sono morti in un incidente sulla statale 682 Ionio Tirreno in direzione Rosarno. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente ieri con un mezzo pesante. Padre e figlie sono morte sul colpo. Gravemente ferita la moglie dell'uomo e madre delle bambine, ricoverate in rianimazione all'ospedale di Polistena. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica. Novità importanti per la sanità del Cosentino: entrano nella nuova rete dell'assistenza territoriale 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR. Il piano prevede 180 posti letto aggiuntivi e il coinvolgimento di circa 400 medici di medicina generale, 500 nuovi operatori sanitari previsti tra infermieri, OS, fisioterapisti e specialisti. Disagi in vista sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone: dal domenica 13 settembre fino al 12 dicembre per la ripresa dei cantieri sono previste cancellazioni totali o parziali dei treni regionali e collegamenti sostitutivi in autobus. Modifiche anche per alcuni intercity diretti verso la Puglia che saranno deviati via Lamezia Terme e San Lucido. Infine, Papa Sidero, sono iniziati i lavori per una nuova elisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. L'infrastruttura punta a ridurre i tempi di intervento in un territorio montano distante dai principali ospedali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

dei scatoloni pieni degli amori a prima vista. Io ho voluto strappare alle

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Senti.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbi Caro.

Non si può più fuggire, siamo come api in alveare, c'è da fare il nido e il miele, la regina non può aspettare.

Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora